Hemia è il biggest event per il football round long full war. Mo VBTC now è il official broadcaster per FIFA World Cup 2026.